0: Dicite in gentibus, Dominus regnavit. Alleluia.
1: Dagli Atti degli Apostoli. Quando Pietro salì a Gerusalemme, i circoncisi lo rimproveravano dicendo: «Sei entrato in casa di uomini non circoncisi e hai mangiato insieme con loro». Allora Pietro raccontò per ordine come erano andate le cose, dicendo: «Avevo appena cominciato a parlare quando lo Spirito Santo scese su di loro, come in principio era sceso su di noi. Mi ricordai allora di quella parola del Signore che diceva: Giovanni battezzò con acqua, voi invece sarete battezzati in Spirito Santo. Se dunque Dio ha dato loro lo stesso dono che a noi per aver creduto nel Signore Gesù Cristo, chi ero io per porre impedimento a Dio?»

0: mundo pressuram abebitis, sed conibite, ego vici mundum. Alleluia.
1: Christum, qui paraclitum a Patre in huius nomine se missurum promisit, benedicamus et invocemus. Da nobis spiritum tuum.
2: Da nobis spiritum tuum.
3: Noi ti lodiamo, Cristo, e rendiamo grazie al Padre per mezzo del tuo Spirito. Fa che in parole ed opere rendiamo gloria al tuo nome.
2: Da nobis spiritum tuum.
3: Il tuo Santo Spirito abiti in noi. Ci renda sempre vive della tua Chiesa.
2: Da nobis spiritum tuum.
3: Insegnaci a non giudicare e a non disprezzare nessuno, perché tutti un giorno saremo giudicati da te.
2: Da nobis spiritum tuum.
3: Riempici di gioia e di pace nella fede. La venuta del tuo Spirito ci apre alla pienezza della speranza.
2: Da nobis spiritum tuum.

Laudetur Jesus Christus. Statio Radiofonica Vaticana. Transmittimus missae celebrationem. Dalla chiesa abbaziale della Visitazione del Pontefice.